Che mia già più, che mia già più, che mia già più, che mia già più, che mia già più. Sava sei, che mia già più, che mia già più, che mia già più. Vedi ma vedi come è cool, vedi ma vedi come è cool. Oggi è bestiao, oggi è bestiao, oggi è sabato nengà, domani è bloccato. Oggi è sabato, domani è bloccato.